Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante. Porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12. Radio Animati, cover d'autore.

0: ricevuto. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice pure!

0: Buonanotte.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Attenzione a questa gara di forza tra i magisti del circo e i fortissimi 6x6. Chi spingerà di più?
3: Sono 6, ma sono forti come 36.
4: Che forza!
5: Che fame!
6: Cuoco, che c'è da mangiare?
7: Bastoncini Findus. Bastoncini Findus, pesce buono, tutta forza e niente spine.
3: Sono 6, ma sono forti come 36.
7: Capito? Bastoncini Findus, pesce buono, tutta forza e niente spine.

0: giorno, collegatevi con Radio Animati e soprattutto attenti ai ragazzi dei capelli rossi, parola di Marrabbio.
1: Di quelli che sono vicino a te.
2: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

Questo è il segno di Zorro. Zorro! Di giorno sono il timido Don Diego. Di notte, con la maschera sul viso, divento il giustiziere. Combatto i soprusi e le ingiustizie. Io sono Zorro.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: Dai.

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartarughe allegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre. Le nuove sono

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Ecco il Muppet Show con un ospite veramente speciale, Julie Andrews!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

Dici tu. Oggi mi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Dice tu!

0: ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.
1: Il finalino lo faccio io.
2: Eccomi qua,
3: eccomi qua.
2: Mi chiamo

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Io, una Golden Lady, siamo in tanti.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.
2: In questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti, uniti da un vincolo straordinario, che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi, e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

Era un poliziotto e anche in gamba. Ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: Girelle a colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10.00.

0: Soldati 1979.
1: Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7, 6,

A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

CRL a colazione. Radio Animati suona le sigle del mattino con latte e cappuccino.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero al cinema nascono nuove stelle. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del Grande Freddo, The Big Chill, film del 1983 considerato uno dei più importanti cult del cinema degli anni 80, che offre uno spaccato della generazione del 68 e della contestazione giovanile. Un ragazzo si suicida senza apparente motivo. Dopo il funerale i suoi ex compagni di college si ritrovano. Dopo aver condiviso i sogni e le aspirazioni degli anni 60, gli amici si sono persi di vista per circa 15 anni e si ritrovano all'inizio degli anni 80, cambiati nelle aspirazioni e nelle aspettative. L'incontro è l'occasione per ricordare i sogni della giovinezza e confrontarli con il presente, ristabilire rapporti e crearne di nuovi. Karen, delusa dal proprio matrimonio con Richard, ravviva una vecchia e latente fiamma con Sam, attore fresco di divorzio. Michael, logoroico giornalista scandalistico, tenta senza successo di offrirsi a tutte le donne disponibili. La giovane Chloe, ragazza di Alex, forse troverà un nuovo amore in Nick, psicologo introverso e segnato dall'esperienza in Vietnam e dalla droga. L'avvocatessa rampante Meg, che desidera un figlio ma non un compagno, forse l'avrà da Harold, con la complicità di Sarah, che si sente ancora in colpa per aver tradito il marito 5 anni prima con Alex. La colonna sonora racchiude alcuni grandi successi statunitensi degli anni 60, in particolare dell'etichetta soul Motown. Ci sono tra gli altri Marvin Gaye con What's Going On e I Heard It Through the Grapevine, The Temptation con My Girl, i Four Tops con It's the Same Old Song e Procol Harum con questa Will I Share.

0: Questa è Radio Animati. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo del grande freddo e della sua colonna sonora che contiene questa meravigliosa Wither Shade of Pale dei Procol Harum che abbiamo appena ascoltato. Il film costituì un trampolino di lancio per le carriere di alcuni degli interpreti, Glenn Close, William Hurt e Kevin Kline. Tra le curiosità del film, Kevin Costner interpreta il suicida e si intravede solo in un piccolo momento. La sua parte doveva prevedere dei flashbacks, ma vennero tagliati in sede di montaggio. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.
1: Radio Animati, premiata sigla.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: I fazzoletti Scottex. I fazzoletti Scottex.
2: Fazzoletti Scottex, il posto più morbido dove...

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Take out the papers and the trash. Fonzi ha cambiato l'italiano, le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua.
3: Ehi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: con mio amico il Fanta è gratis.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Sergei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le colonne sonore eterne. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1994 e la Disney ci regala il suo 32esimo film d'animazione, Il Re Leone. La storia ha luogo in un regno di leoni in Africa, con al centro Simba un giovane leone che dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re. Ma dopo che questo sarà ucciso dal perfido zio Scar, Simba deve impedire di conquistare le terre del branco, vendicando così suo padre. La maestosità di questo film, per la storia e i meravigliosi disegni in 2D, non poteva non avere che grandi artisti a firmare la colonna sonora. Le canzoni furono infatti scritte da Tim Rice, che aveva lavorato con Disney già in altre pellicole, e da Elton John, che ne canta le canzoni principali. Questa è Circle of Life.

Circle of Life dai Re Leone. Ci sono anche delle curiosità che vi vogliamo svelare qui a Chuck si canta su Radio Animati. Pensate che Elton John è stata, diciamo così, una fortunata scelta di ricaduta. Il paroliere Tim Rice, che stava lavorando con il compositore Alan Menken sulle canzoni di Aladdin, venne invitato a scrivere la colonna sonora. Accettò a condizione di trovare un partner compositore. La scelta di Elton John avvenne però dopo che Rice ebbe indicato ai produttori gli ABBA, che rifiutarono perché impegnati in un musical. Elton John espresse così interesse nello scrivere canzoni ultra pop che i ragazzi vorrebbero. E così nacque anche Can You Feel the Love Tonight, brano che vinse l'Oscar e il Golden Globe come miglior canzone originale.

0: Can You Feel the Love Tonight di Elton John da Re Leone. Torneremo sicuramente a parlare di questo film perché ci sono tante altre canzoni da ascoltare e non solo. A Jack si canta su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo a livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente, ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco.

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre,
4: sei vivo.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: proprio animati. Concerti live! Concerti live!
1: Ciao a tutti da Anna! Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Io ho una confessione da farvi. Questa serie di cui parleremo in questa pillola non l'ho mai vista.
2: Ma cosa dici?
3: Neanche una puntata.
4: Sei, penso, l'unica in Italia.
3: Questa, lo dico prima, amici ascoltatori, è Grey's Anatomy.
4: Ah no, Grey's Anatomy nemmeno io.
2: No, neanche
3: io. Ma questa mai. So che era il 2000, avevo 16 anni. No, 2004, ne avevo 20 in realtà. E avrei dovuto guardarla, ma ammetto le mie mancanze.
2: Beh, qui parliamo di Ryan, un ragazzo problematico. Cino.
4: Eh sì, Cino. Perché siamo in California, ad Orange County, e infatti questa serie è
2: D.O.C.
4: Chiara, devi smetterla di cantare le sigle.
3: Cioè, sono bravissimo.
4: C'è la radio apposta.
2: Comunque il ragazzo viene adottato dal ricco avvocato Sandy Cohen e portato a vivere nella lussuosa Newport Beach.
3: Non vedi?
4: Esatto.
2: È stato lui. Qui stringe amicizia con il fratellastro, ecco, lui me lo ricordo, Nerd Set, e si innamora della tormentata, ovviamente vicina di casa, Marissa Cooper, la bionda.
4: Esatto, la bionda.
2: Vero? È un mix questa serie di teen drama, satira sociale sui ricchi californiani e colonna sonora
4: indie rock.
2: Assolutamente.
4: Ci abbiamo i Death Cab for Cutie, i Killers, i Rooney.
3: Non l'ho mai vista. Quasi lo recupero dopo la tipo colonna, 20 anni.
4: La colonna sonora era di tutto rispetto. Dramma ovviamente quando Marissa lascia la serie alla fine della terza stagione.
3: E dai, però scusa
4: Chiara, insomma, ci hai avuto 20 anni,
3: allora non lo guardo più.
4: Marissa muore tra le braccia di Ryan, è proprio una scena accompagnata tra le altre cose da Alleluia nella versione però di Imogen Heap.
3: Allora non lo guardo più se lei muore.
4: Ha traumatizzato una generazione, Chiara, tu non c'eri, ti sei risparmiata questo trauma. Ora, era statisticamente impossibile partecipare a una festa di beneficenza a Newport Beach senza che scoppiasse una rissa. Praticamente in tutte le puntate questi ragazzi fanno una bellissima festa all'interno di una villa e scoppia una rissa e nel mezzo c'è sempre Ryan.
3: Quindi c'hanno i soldi.
4: Sì, c'avevano i soldi e i personaggi, nonostante avessero 16 anni, gestivano locali notturni, organizzavano eventi da milioni di dollari, non andavano mai a scuola,
2: entravano negli armadietti,
4: facevano le cosacce negli armadietti, quindi diciamo che era un mondo bellissimo, diciamo una Beverly Hills 90-210 sotto steroidi.
3: Tipo un Dawson Creek ma con i soldi.
4: Sì, esatto, sì. Direi un Dawson Creek edonista. Sì. In cui le risse la facevano un po' da padrone.
3: Sì. Ok.
4: La sigla di apertura, questa famosissima.
3: Questa la conosco.
4: California, Here We Come, il ritornello. Probabilmente uno dei più urlati nella storia della TV. È cantata dai Phantom Planet ed è la sigla di D.O.C.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Invernizzi, mozzari.
2: Solo ieri era latte, oggi è
1: la mozzarella,
2: il formaggio più fresco che c'è.
3: Invernizzi, idee fresche di campagna.
4: Radio Animati, premiata sigla.

0: Scooby-Doo, where are you?
1: A Radio Animati sono le ore 14 in punto.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema ad alta tensione. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Frantic, una delle pellicole più famose di Roman Polanski, un thriller ad alta tensione interpretato da Harrison Ford, che ancora oggi viene passato spesso in televisione. Il dottor Walker, famoso chirurgo americano, si trova a Parigi in compagnia della moglie. Poco dopo il loro arrivo in albergo, la donna scompare misteriosamente nel nulla e Walker scopre che è stata vista in compagnia di un uomo di origine arabe. I detective della polizia da lui contattati pensano che vi sia un tradimento ai fini della sparizione e Walker si trova così costretto a proseguire privatamente le proprie indagini, trovando un inaspettato aiuto nell'affascinante Michelle, con la quale si trova al centro di un intrigo su scala internazionale. Una frenetica corsa contro il tempo doveva essere scandita alla perfezione, ecco perché la colonna sonora di Frantic, realizzata dal maestro Ennio Morricone, è al tempo stesso lunatica e melodica. Per molti questa stessa colonna sonora non è stata all'altezza della pellicola e per Ennio Morricone si è trattato della sola e unica collaborazione con Polanski. Della colonna sonora di Frantic fa parte anche la ballata I'm Gonna Lose You, eseguita dai Simply Red, e questa I've Seen That Face Before, Libertango, cantata dall'artista giamaicana Grace Jones.

Era Grace Jones con I've Seen That Face Before, Libertango dal film Frantic, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. Ma restate con noi perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: Un affettuoso saluto da Franco Bolignari a Radio Animati.
1: Crudelia, Crudelia Demo.
2: Quando un povero uomo per le strade andrà, con Geralt di Rivia canterà col cuore. E quando il lupo bianco
3: sei un elfo.
2: Ha battuto l'esercito d'elfi con lui in fieri. Ascolta.
4: Mi chiamo Dara.
2: Presero così anch'io che stavo lì.
3: Io sì.
2: Distrussero il liuto picchiandomi sì. Mentre il demone con forza ci attaccò, il grande Witcher lo annientò.
5: Non è andata in questo modo. Dov'è il tuo ritrovato rispetto?
6: Con il rispetto non si fa la storia.

sai, non si arrende mai, è un grande guerriero, se credi vedrai, questa è la sua storia.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live.
2: Prepare to qualify.

0: Radio Animati 1995.
1: Tu pensi che io sia una selvaggia, mentre tu hai girato il mondo, e questo io lo so, ma dimmi allora perché.

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente giuschi.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà Vu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia, che masticava la gomma americana, Renzo, che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume, e anche Vanna Marchi, che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250! 50.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino, e anche Fra Cristoforo.
9: Padre Cristoforo.
10: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
11: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
12: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
13: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
14: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
15: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
16: No, Lucia, aspettate!
15: No, no, no! Lasciatemi andare, Don Rodrigo!
16: No!
15: Non insistete, vi scongiuro!
16: No, fermatevi, Lucia!
15: Don Rodrigo!
16: Vi prego!
15: Devo ritornare!
3: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
16: Lucia!
17: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quando ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
0: Déjà Vu!

0: senso. Tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
1: Ciao, Murphy. Come ti senti?

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: speciale, insomma, faccio il possibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.
2: Radio Animati 2010.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il 13 alla schedina cambiava la vita. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, al cinema Lino Banfi e Jerry Calà si incontrano nel film Al bar dello sport, oggi divenuto un classico della commedia italiana di quegli anni. Lino è un emigrato pugliese a Torino che vince una favolosa somma a Totocalcio con l'aiuto di un garzone muto, Parola. Dopo mille peripezie per incassare la somma e sfuggire alla caccia degli amici, i due si rifugiano in Costa Azzurra, dove Parola perde tutto il denaro al casinò, ma con gli ultimi spiccioli vinceranno una somma che li ripagherà di tutte le peripezie. Il film rappresenta per Banfi una delle prime uscite dal genere della commedia sexy, mentre Calà è godibilissimo nella parte del muto astuto ma di buon cuore, nonostante non parli praticamente per tutto il film. La colonna sonora originale include una sola canzone, che oggi risulta un vero e proprio omaggio al suo interprete, Toto Cutugno con L'Italiano.

pugno su Radio Animati a Chuck si canta, dal film Al bar dello sport, una pellicola che strappa più di un sorriso perché allegra, leggera, scanzonata e divertentissima nel suo genere, che riporta agli anni della schedina, del totocalcio e del sogno del 13, e agli anni in cui il calcio si giocava solo la domenica pomeriggio e si ascoltava con la radiolina. Il film mostra che la fortuna può sorridere a tutti, anche a chi è notoriamente un perdente o uno sfigato. L'affetto verso il film è smisurato grazie ad una storia divertente e a interpreti in ottima forma, non solo Banfi e Calà, ma anche i tanti caratteristi di contorno. Nel film anche una giovanissima Mara Venier che interpreta la cassiera del bar, eterna fidanzata di Nino Banfi. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati, non ci lasciate.

0: Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto, e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 1983, 85 in Italia perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
4: Che Alessandro si traumatizza.
3: Perché? Cosa succede?
4: Perché questo telefilm,
3: siamo brave persone.
4: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato, perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta tanta paura.
3: Sai, io non me lo ricordo.
2: Io non l'ho mai visto.
4: Io sì.
3: Allora parlacene tu.
4: Allora, c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali.
3: Scusa?
4: Cioè si trasforma in qualsiasi animale.
3: Ma perché?
4: È un po' complicato.
3: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
4: Sì, si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè all'orso, cioè. E quando lui si trasformava, facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani, e faceva paurissima. Veramente paura. Però poi alla fine lo guardavo perché era una bella serie action. E comunque
3: questo
4: era...
3: andava su Italia 1. Dove era Alessandra Valermanera mentre andava in onda tutto
4: su
3: questo?
4: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio. Ecco.
2: Ah.
3: No, veramente.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
3: Scusa, io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
4: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì. Che poi,
3: ma quando si trasforma era vestito?
4: No,
3: perché tipo in Ranma Pishan, quando torna Ryoga, non è vestito.
4: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì,
3: oddio.
4: Sì, sì, sì.
2: La collega si chiama Brooke.
3: Brooke è una Logan?
4: Non è una Logan,
2: è una McKenzie.
4: E
3: come le patatine.
4: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio un record negativissimo. In Italia ha un successo strepitoso.
3: Ma successo strepitoso cosa? Io non l'ho mai visto.
4: Perché, ma non c'eravate voi, ma è perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal. Veramente.
3: Adesso vado su Google a cercarlo.
4: Sì, sì, sì.
2: Io che mai visto.
4: Poi sì, appunto, si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè, era un... Ah no, ecco, vedi? No, ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
3: Comodo però.
4: È abbastanza comodo, sì.
3: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
4: Non lo so, non lo so. Comunque, ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante, è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bel tè per te,
2: bel tè per me,
3: ce n'è per te,
4: ce n'è tanto per me.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare! Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi. Dice

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero C'era una volta le comiche. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchi Gori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

saluto io. Ciao a tutti da Bulma!

natura mi affascina. Ragazzo G, la nave c'è, punta la prua verso l'isola.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricevuto.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak. Pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Déjà vu.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Ciao, sono Muzio dei Super Robots. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao.

0: agli ascoltatori di Radio Animati, un saluto a 1000 decibel da Mazzingara Enzo Polito. Ciao a tutti.
1: Radio Animati. Radio.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo, Tommaso? Qui siamo nel 94.
2: Nel 94, sì, fu trasmessa su Rai 2, sì, questa serie, e parliamo di Blossom.
3: Che bello, mi piaceva tantissimo.
2: Blossom, esatto, Blossom russo, che è un adolescente brillante, sensibile e vestita in modo decisamente eccentrico.
3: Gilet e cappelli.
2: Sì, che vive con il padre musicista Nick e i due fratelli maggiori, Joy, un atleta di bell'aspetto, ma intellettualmente limitato.
3: Sì, non era un pozzo di scienza, ecco, il Joy.
2: E Anthony, un ex tossicodipendente in riabilitazione che lavora come paramedico. Dopo che la madre ha lasciato la famiglia per inseguire la sua carriera e la sua vita, Blossom affronta la crescita cercando di essere la voce della ragione in una casa di maschi. Lei era l'unica,
3: sì,
2: femmina,
3: carinissimo,
2: donna.
3: Mi piaceva tanto Blossom.
4: E ricordiamo che, se già non vi è venuto in mente, che Mia in Bialik, ovvero Blossom, è stata poi la Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory.
3: No, prima viene nominata in un episodio, nominano Blossom,
4: esatto,
3: e poi appare lei come Amy Farrah Fowler, che è l'attrice, ha veramente un dottorato in neuroscienza, sta conducendo anche un podcast.
4: Sì, sì, ha un canale abbastanza famoso anche su YouTube, dove affronta, diciamo, temi legati alle neuroscienze e alla psicologia.
3: Lei pazzesca, mi piaceva da morte.
4: Sì, sì, sì, sì, nonostante appunto fosse una sitcom, affrontava anche temi molto seri e oscuri per l'epoca, appunto l'abbandono materno, l'alcolismo, la droga, le molestie sessuali, e lo stile di Blossom era un elemento comico a sé, insomma, cioè aveva questi cappelli a fiori giganti, gilet di velluto, bretelle, sì, degli abbinamenti cromatici che veramente sfidavano l'epilessia per gli spettatori, e c'erano queste sequenze oniriche in cui Blossom si immaginava di parlare con le celebrità o con versioni distorte della realtà per risolvere poi i suoi dilemmi morali. Veramente una serie molto molto carina,
3: anche avanti per l'epoca, perché negli,
4: sì,
3: anni 90,
4: sì,
3: non erano tutte molto un po' frivole, sì. Questo mi piaceva, sì.
4: Sicuramente vi ricorderete della sigla, ovvero mai,
3: la canto,
4: non importa, no. Chiara, My Opinionation di Dr. John, ovvero la sigla di Blossom.

0: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.
1: Nobita, ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
2: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa
1: che
2: importante.
1: Cosa ascolti?
2: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
1: Fammi sentire.
3: Che Radio Animati!
2: Fantastica!
1: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
2: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
1: Te lo dici sempre.
2: Hai sentito questa? Radio Animati sono fortissimi!
3: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
1: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati!

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Fasano. Ciao!

attimo tranquilla, c'è qualcuno che le strilla. Cenerella, Cenerella, Cenerella, Cenerella, sempre in moto, Cenerella, su in soffitta, giù in cantina, di spalletti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io, per esempio, da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.

0: anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Un saluto da Gigi Andrea a Radio Animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
2: Ma va.
1: Animati.
2: Ma no, sono i cartoni.
1: È una radio.
2: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
1: Va bene, animato.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema nasce un mito. Bentrovati da Gianluca. American Gigolo è il film del 1980 che ha consacrato la notorietà a Richard Gere, qui nei panni di Julian Key, il più noto gigolo di Los Angeles, un uomo dai gusti raffinati che ha trasformato in business la sua conoscenza delle lingue straniere e la capacità di soddisfare ogni donna. Tra i suoi mille incontri diventa l'amante di Michelle, moglie di un senatore. L'agente per il quale lavora, Leon, lo mette in contatto con i Rayman, una coppia di coniugi perversi. Quando la signora viene assassinata, il senatore farà ricadere sospetti su Julian, ma lui riuscirà a cavarsela grazie all'intervento della moglie del senatore. Giorgio Moroder ha composto la colonna sonora del film, con tanti brani originali che lo accompagnano. All'interno troviamo anche uno dei pezzi epici degli anni Ottanta, questa Call Me, un successo firmato dai Blondie, gruppo New Wave statunitense formato da Debbie Harry e Christine.

0: Call Me, tema principale del film American Gigolo, prodotto da Giorgio Moroder, scritto a quattro mani da Moroder e Debbie Harry. Il pezzo raggiunse la vetta sia della classifica dei singoli statunitense sia di quella inglese, diventando il più grande successo del gruppo ed è anche il singolo più venduto del 1980 negli Stati Uniti secondo Billboard. Italia presente nel film non solo con Giorgio Moroder alle musiche ma anche nell'abbigliamento, con gli abiti indossati da Richard Gere che furono disegnati da Giorgio Armani. American Gigolo guadagnò complessivamente 50 milioni di dollari contro un budget di soli 5, diventando un grande successo al botteghino. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Raffaele D'Ambrosio e da Claudio.
2: Ascoltate Radio Animati, è bellissima!
1: Dove?
3: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Loriana Lana.
1: A Radio Animati sono le ore 00:30 in punto.

0: Animati 2003.
1: Una settimana di fatica con un ritmo micidiale, ma oggi è finita.

be playing.

0: candy.
1: But don't you want an end world famine?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero dal cinepanettone al cinecocomero. Bentrovati da Gianluca. Se i film natalizi hanno sempre funzionato, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 i produttori italiani hanno provato a creare il fenomeno dei film estivi. Sapore di mare e il suo sequel parlavano degli anni 60, Abbronzatissimi invece è stato un film contemporaneo, ambientato nella riviera romagnola degli anni 90. In mezzo sempre lui, Jerry Calà, protagonista del Vivere Bene, sempre in cerca di espedienti per tirare a campare. Calà è sempre esplosivo ed è quello che si ricorda più di tutti, nonostante un cast di artisti famosi per quei tempi, Mauro Di Francesco, Eva Grimaldi, Alba Parietti. Il film è un pupurrì di situazioni grottesche e comiche. Si passa dal tentativo di omicidio alla prostituzione per 5 minuti, fino ad accaparrarsi ricche signore come se fossero le cose più semplici del mondo. Accompagnano il film ottime canzoni un po' di tutti i tempi, dalla classica Abbronzatissima di Edoardo Vianello a Ivano Fossati con La mia banda suona il rock o a Pino Daniele con Uno scarafone. E poi Giovanotti, Zucchero, ma anche Gloria Gaynor con questa Can't Take My Eye Off You.

0: Amici di Radio Animati, state ascoltando Chuck si canta e parliamo del film Abbronzatissimi. E questo è un estratto della colonna sonora di questo film. La voce è quella di Gloria Gaynor con Can't Take My Eyes Off You. Il cast e la sceneggiatura di Abbronzatissimi furono quelli interamente organizzati da Jerry Calà, il quale rifiutò però di curarne la regia, ruolo che venne affidato quindi a Bruno Gaburro. Se il primo episodio fu un grande successo al botteghino, con un incasso di oltre 4 miliardi di lire, il sequel del 1993, Abbronzatissimi 2, un anno dopo, si rivelò invece un flop, incassando poco più di 700 milioni di lire. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate, perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Ah sì, anche la mente di Tetsuya.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Radio Animati.
0: Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Senti, senti questa. È sempre fresca perché in confezione ermetica.
2: Certo.
1: E leggera. È ricca di deliziose creme in soffice pan di Spagna.
2: Direi.
1: E ti tenta?
3: Tre volte tanto!
1: Certo, è Fiesta!
4: Fiesta di Tenta, tre volte tanto!
5: Fiesta Snack Ferrero.
6: Radio Animati, premiata sigla.

gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson, mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

così vai via. Mi lasci un sogno tra le mani e tu vai via. Che vuoi che sia?